baci, tu piangi e sorridi e m'hai perdonato già. Il sole si nasconde